Better Off Alone. Meravigliosa. E anche Loving Times di Web. Sono 25 anni che mi fa venire la pelle d'oca sto disco qui. Bellissimo. Uno da cantare. Prezioso. Tell Me Why.